Appena arrivata lì là, appehi apuapuartè, appena mo maharama, appedi polo di paha, appesa.